Caterina Anastasia, Irina Petronia, Agata Olimpiada, Paisia Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Ebiharia și Nectaria, Rasoforele Anastasia.